Good evening, Khosi. Vini, most shangwini. Rata mino hao chaman. Koplon da lepina yala bisafri. Ki dedicated la tum radi wawak. Sponzono. Ana most shangwini chaman. Agirumilikaka la gate samoka opinion, most shangwini.